E poi, che evidentemente c'è, sai, come vediamo che la terra è quella di amministrarci quello. Ok, mi sembra che dove c'è un ritmo. Ok, dove c'è un ritmo. Corretto, right. Ok, non è problema. Per quella di nuovo scale con passa emergenza, non sta sale in busca bossa, non è problema. Buone? Allora, sensor di me, sensor se mi trovassi a un po' alle orari, per sensor di me, arrivo a bozzola. E 8 ore non si tratta che del mescone, 8 ore non si tratta che sabra, right? Ando già sabra, già domingo si tutto va. Però, vedi che le cose, qualche mestiere, non spostare un altro, io devo bozzola, non è problema, portare già sabra, portare.

0: 在挖掘他们的那个时候，觉得也能挖吧。
1: 你骑这个车，
0: 啊？
1: 你骑这个车来这里。
0: 现在只剩这个树了，树已经分解了。
1: 我以为那个我可以把它打开解释一个。
0: Tudo vai valer? Tudo vai valer um dia? Eu vou fazer um dia.
1: É melhor ver.
0: Vale.
1: Cari, boa noite. Tene, tu renda vai mesmo hora, vai mesmo hora. Lá vai sair sei. Vê, tu exila aqui, né? Se
0: Sim.
1: vier, sabe de mim. Di hobi ni ni kita perlu ni ni perlu buat baik buat baik.
0: Que uma manhã muito feliz pelo nosso curso. Assim, né? Aí eu passava ali no horário, não? Sou lá. Também me dê também. Sou lá do curso, mas já vi isso com o Paulo Paraguai, tá?
2: ora che viene bambini, la metto da una pancia, io qua mi sono passato una pancia.
0: E gli
2: La pancia che mi sa ora, ma che con
1: buono,
2: spodile,
1: buono.
2: dove qua di Akinan con uno spodile
0: Questa
2: una
0: era con
2: volta.
0: tre. Sì.
2: E poi,
0: No, e la visavo
2: e
0: cavo tutta
2: parte, e
0: lì.
2: gasolina.
0: E la visavo
2: Poi
0: cavo
2: deve
0: tutta
2: essere
0: lì.
2: l'uso,
0: Ah
2: ma
0: sì?
2: mai in questo
1: Sì,
2: schiena
1: dicevo.
2: di ping, cavo di generator, andavo di timo, ci ho andato, cavo. Vabbè, ma c'è anche il bungee, che la
1: Non
2: miniera,
1: posso
2: una po'
1: credere.
2: in testa. Ma c'è anche
0: Guarda,
2: il
0: non mi sa un fiore, ma.
1: Eh?
0: Guarda, mi sa un fiore, ma è stata brava.
1: Se vuoi senso di me, guarda, è da
0: Ma mi
1: Kleiner.
0: sa, già piena, a volte c'è chi gli vuole, ti vuole un a dare sei soldi.
1: Senso di
0: O
1: me.
0: sono andata.
1: Che senso di me, Diego?
0: John.
1: Eh? Che ti bisogna senso di me?
0: Andiamo a tardi. Sei solo un? Sì.

0: ¿Pizzeria? Più in pizzeria,
1: No, no, no, no. Dice, ma visa è un per 6 soldi. Mi dà per c'è con te se posso 6 soldi.
0: ma io voglio stare
1: Ma
0: più
1: ora, già.
0: tranquillo. Sopra me mi sei, è ok, bond ok, tutto ok, tu i bana.
1: Ahí sí es verdad, todos son langas de afuanos. Me pillan las cines hinchadas nomás. Y cuando voy a Google Soft. Ah, no, a veces yo voy a estar hierro y voy a andar por. Y te espera por esta boca. Me llamo Eri Pamir. Y te pecheo con Robert. La gente tronca muere. Me sabo, ¿sabes?
0: Però forse ho bisogno di accennare con le persone, non accendiamo tipo di
1: Assenato.
0: gare qua e di vuole chiudere la pensione, ma non è vero.

0: certo, la pallosa.
1: Quando cresce il giorno.
0: Ma che cosa è la pallosa verde?

Avete già Pierna? Davy, vi sa, la gana bai che machine di 4 wheel? Pa corta, riba e perno?

0: Amici per tutto il Caribe, mi chiedo di tutti che stanno ascoltando di radio emissora qui, per seguire ascoltando di radio emissora qui, per sapere radio emissora così, per porre attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere una cultura musicale per diranti. E também não somente nós cultura musical, pero também artista nan e cantante nan e arreglista nan e compositor nan arubano.
1: Botaribe frequência nan de 88.9 Bogia FM.

Santo arrivo un 52 minuti dopo di ora di 7. Questo se ricordavo naturalmente qua avete inizio tambi di novena in onore di Sant'Anna, patrona di parrocchia di Nord. Avete altri 5 di me, questo è il primo dia di novena. È sempre da un'ora per me, questa è la visione di San Sacrificio di Misa, e San Sacrificio di Misa lo vedete a 6 sulle mie ore tardi. Naturalmente magnano, già sapere le 6 ore, e Misa le 7 ore, se è andata a seguire tutto il dia. Un'ora per me e servizio di San Sacrificio di Misa. Questa è novena in onore di, onor di Santa Anna. 20 mamma di Virgen Maria. Fiesta patronal di preparazione per la festa patronal di parrocchia di la Virgen di parrocchia di Santa Anna nel nord. Avete iniziato poi quello che tratta il ritiro di Virgen del Carmen del centro pastorale di Santa Cruz, cominciando a vedere 5 ore e lo segui domani e anche già domingo. Poi il ritiro di Virgen del Carmen e poi la informazione per te circa il comitato di Lazos de Amor Mariano. Un portamo contatto con il signor così attraverso il numero 699-5669 699-5669 ti chiama perché informazione, perché iscrivi per il tiro weekend qui, libremente chiama il numero qui.

157 vedete per di ora di siete che del suo ma già stanchi per me in tacchi provecco mi bai mi che la mano per la parte per bien avve per il compagno Alexander Trump avve sta celebrando la mia vita Dio si menziona la sua vita e le copi dice felicità per compartire con tutti e San Ron DJ segui e nego sabiduria e anche con devozione per segui tu dia di nuovo grazie a Dio anche per tutto questo ma se va bene arrivo per dia con Dio benissimo dia che naturalmente per voi naturalmente anche non si manda parola di per bene per il 16 anniversario di boda e venire Gregor Huckert con Marilyn che avete la celebrazione di anniversario di boda con Dio segui benissimo la unione segui con grazia benissimo tutti i in vita e la felicità e benedizione di Dio, ma se va bene, con il vostro anniversario. Quello che dammi nada oltre, desiamo un buon e un feliz. Un feliz abbiano, un feliz fin di settimana in porto con hope e devozione. Nostra visiteca già luna, se Dio permettimi, se donami e vita, di salute e forza, lo metto back, ma già luna, ma inta. Era con me che ho visto il giorno, per la parte di me che ho visto sostenere altro, aiutare altro, sostenere altro nel rosciante che sta passando un momento un po' difficile, con la rivista che ti mette di rosciante, un po' infermo, poi tanto nella casa, nella cama, in ospedale, anche in exterior che vai buscando salute grandi non come se di orazione se stanco sta passando il momento non duro motivo non debilità non da che non scorre oltre ma oltre di orazione sa che la nostra unione di fortalezza per altro per non possiamo sostenere oltre di orazione feliz ma inte un feliz fin di settimana e la che non si visita te con c'è luna se Dio permette buon fin di settimana. I'm fine.

Un feliz tarde y buon venina. Otra edición de Noticia a UO. Avui già viernes 17 de julio 2026. E ora exacta 5 ore e 2 minuti. E nostro vai chiama Tures Nangota, segui nos e ascolta nos via nos modulo radial 88.9 FM e anche via cable canal 431 o via nos rete social YouTube, Facebook o con online nos online radio. Danke per la sintonia e avui nos tengo un variazione di notizia varia e nostra informabo di tutto lo che ta passa rondi nos isla e pa fo di nos isla.

Mario questo ne mette adesso un felice felice un dusci mainta sorry tardi un dusci tardi ave desiando turnos grandi na un felice felice a tardi ser ya no sta conto con 6:32 e potete in sintonia con il programma momento non romantico suave e dusci muy specialmente per nos grandi na no poco cantica romantico di antes a maniera bolero no. Essa guitarra chinita que sí, con guitarra, steel guitar.

No, è la più bonita canzone Cacique e il cautivo di Oscar Golden. Ok, non so se chi Pimpinella tamé tiene qui con il nudo in la garganta. Scusate, molto speciale. Ah, ti acaba un rato per motivo che ha creato non ti avanzi, ti avanzi.